Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4A 958 MHz, proporzione del simbolo 27.500 5/6, polarizzazione.

0: azione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti.
1: Gaza, resilienza e umanità nella fame.

Genocidi o massacri che costituiscono genocidio si sono verificati ripetutamente nel mondo. Questi genocidi avevano un unico scopo: distruggere sistematicamente e deliberatamente una nazione, impossessarsi delle sue risorse e impadronarsi delle sue terre. Ma quando si chiede perché non l'avete impedito, il mondo ha avuto sempre una scusa. Non lo sapevamo, non ne eravamo a conoscenza, oppure l'abbiamo scoperto dopo. Ad esempio, la toccante foto di un padre congolese seduto davanti alla gamba e alla mano mozzate del figlio è stata pubblicata solo molto tempo dopo. Non conosciamo le storie di coloro che avevano subito il genocidio. Abbiamo appreso solo sporadicamente e molto tardi come esprimevano i loro sentimenti e il loro dolore. Ma ora le circostanze sono cambiate. Eventi, opinioni, posizioni e qualsiasi cosa venga detta si diffondono in tutto il mondo in pochi secondi. La tecnologia ha ormai reso impossibile per chiunque dire non lo sapevamo. Per quanto riguarda il genocidio di Gaza, in questo programma discuteremo le espressioni che riflettono la posizione e la determinazione del popolo di Gaza, vittima del genocidio, attraverso storie che rappresentano una lezione di umanità per il mondo. Prima di addentrarci nell'argomento, rinfreschiamo la memoria su Gaza, un luogo condannato alla distruzione, al fuoco, al sangue, alla fame, alla sete e alle lacrime. Questo ci aiuterà a comprendere la gravità e la portata del genocidio. Questa regione, che si estende per circa 365 km quadrati, è chiamata Striscia di Gaza perché la sua lunghezza di circa 41 chilometri e la sua larghezza varia da 6 ai 12 chilometri. Quest'area è circa un quindicesimo di Istanbul e un sessantesimo di Ankara. Più di 2 milioni di persone vivono su questo piccolo lembo di terra, con una densità di popolazione di 5.700 6.300 abitanti per chilometro quadrato. Gaza è una delle aree più densamente popolate al mondo, ovvero è persino più densamente popolata di molte grandi metropoli come Londra e New York. In questa stretta striscia di terra lunga 41 chilometri, considerando che più di 61.000 persone sono state uccise dall'ottobre 2023, e migliaia di corpi rimangono ancora sotto le macerie, ciò significa che in media sono state uccise 200 persone per chilometro quadrato. Quindi, queste migliaia di persone, per lo più civili, uccise da Israele, erano solo numeri? Erano solo corpi? No, non lo erano. Ognuna di loro aveva una famiglia, avevano obiettivi e speranze per la vita. Ognuna di loro portava in sé innumerevoli possibilità, soprattutto quando si tratta di un bambino. Concetti come speranza e possibilità per il futuro assumono significati molto più profondi. Uccidere un bimbo significa uccidere tutte le speranze e tutte le possibilità che racchiude. Cerchiamo di comprendere il popolo di Gaza che, nonostante tutte le calamità, non ha rinunciato alla propria dignità, determinazione e volontà.

attraverso i propri figli. Il 29 gennaio 2024 il mondo ha risuonato del grido di una bambina di 6 anni. Ho paura, per favore, venite! Quel grido è durato ore ed è stato soffocato da 335 proiettili. La bambina si chiamava Hind Rajab. Viveva con la sua famiglia nel quartiere di Tel Hawa a Gaza City. Si era appena diplomata all'asilo. Indossava la toga da diplomata. Molte altre cerimonie di diploma l'aspettavano. I suoi occhi brillavano quando le hanno scattato la foto per il diploma dell'asilo. Era felice, aveva piccoli sogni per il futuro, che forse cambiavano ogni pochi minuti. Avete presente quell'età in cui individuiamo ogni professione e diciamo: da grande sarò questa persona. Hind era in quell'età. Forse pensava che avrebbe trasformato il mondo in un paradiso per tutti. Forse sognava una casa dove poter vivere senza paura con i suoi genitori. Chissà. Come figlia di una nazione ripetutamente sfollata, non sapremo mai quali sogni avesse. In seguito agli avvisi di evacuazione israeliani, Hind e la sua famiglia stavano lasciando Tel Hawa quando il veicolo su cui viaggiavano è stato colpito dal fuoco di un carro armato israeliano. 6 membri della famiglia sono morti sul colpo. Hind è sopravvissuta, ferita e terrorizzata. Aveva un telefono in mano e stava parlando con i funzionari della Mezzaluna Rossa palestinese. È notte, ho tanto paura, per favore, venite! Anche l'ambulanza giunta in suo soccorso è stata presa di mira dall'esercito israeliano. Due paramedici a bordo, Yosef Zeino e Ahmed Al-Adun, hanno perso la vita. 12 giorni dopo, il corpo senza vita di Hind è stato ritrovato insieme a quello di suo cugino, Layan, e di altri parenti. Quella voce innocente è stata messa a tacere per sempre. Hind non c'è più, ma il suo grido risuona ancora nel mondo. Quel grido è ovunque e si fa sempre più forte. Salvatemi! Poi si è levato un altro grido. Ho fame, giuro che ho fame. Queste parole sono state pronunciate da Abdullah Abu Zerka. Questo grido straziante sembrava essere stato portato dal vento, sussurrando a chiunque incontrasse: Abdullah ha fame. Il sole sorse, ogni raggio di luce portò questa notizia al mondo. Gli uccelli volarono di ramo in ramo, difendendo la notizia ad ogni albero, ad ogni fiore. Vennero trasmessi i notiziari, i social media riecheggiarono: Abdullah ha fame. Il piccolo Abdullah fu portato in Turchia, ma non poté essere salvato. Volò in paradiso, ma il suo grido, come un'enorme montagna, ancora grava sulle spalle del mondo. Grido che ho fame. E poi c'è un ringraziamento che lascia il mondo in debito per sempre. Era la mattina del 28 maggio. Un bambino si mise in cammino per le desolate terre di Gaza. Non aveva scarpe ai piedi. Gli abiti sul suo fragile corpo sembravano sul punto di cadere, ma era determinato. Camminava con speranza. Si chiamava Amir e aveva solo 8 anni. Percorse circa 12 chilometri a piedi nudi da solo. Il suo obiettivo era raggiungere il centro di distribuzione degli aiuti. Forse avrebbe trovato del riso, forse qualche boccone di cibo. C'erano soldati al centro di distribuzione. Filo spinato, tensione, ma Amir si fece strada tra la folla. Si avvicinò ad Anthony, un agente di sicurezza americano che lavorava al punto di distribuzione. Prese un po' di cibo e gli porse la mano. Anthony pensava che gli avrebbe chiesto altro cibo, ma si sbagliava. Amir li prese.

La mano la baciò e lo ringraziò con le labbra arse dal fame. Gli occhi di Anthony si riempirono di lacrime. Gli mise una mano sulla spalla. Si guardarono negli occhi. Sei un essere umano, il mondo si preoccupa per te, disse. Amir non aveva in mano altre che un sacchetto di riso strappato, forse qualche lenticchia, forse nient'altro. Ma li ringraziò e lo disse in inglese perché capissero. Thank you. Poi si allontanò in silenzio, si confuse tra la folla, ma non poté portare a casa quel piccolo riso. I colpi di arma da fuoco dei soldati israeliani crivellarono il suo fragile corpo di fuori. Quel giorno un bambino percorse 12 chilometri per poche briciole, solle per dire grazie, e perse la vita. Si chiamava Amir, aveva un cuore immenso, era un bambino le cui labbra esprimevano gratitudine nonostante lo stomaco vuoto e i piedi scalzi. Amir lasciò questo mondo affamato, un mondo che gli invidiava anche un solo boccone, ma lasciò in eredità un'umanità senza pari. Finché questo mondo esisterà, impallidirà al confronto con la gratitudine di Amir. Ci rivediamo la prossima settimana con esempi di determinazione, forza di volontà e umanità provenienti da Gaza. Arrivederci. Gaza, resilienza e umanità nella fame.

0: Sapori di strada Türkiye.
1: Benvenuti e bentrovati. Oggi vogliamo presentarvi uno street food nato negli anni '80 in una piccola cittadina di mare e diffusosi da lì in tutta la Turchia. Ma attenzione, mentre mangiate questo spuntino, che è estremamente pratico e delizioso, potrete letteralmente sciogliervi dal piacere proprio come il formaggio tra due fette di pane. Dal nostro programma Sapori di strada Türkiye vogliamo presentarvi piatti veloci ma altrettanto deliziosi di questa terra. Nel menù di oggi, il toast di Ayvalık. Il toast di Ayvalık è forse uno dei panini più deliziosi al mondo. Naturalmente non è possibile giungere a un giudizio definitivo in merito senza averlo assaggiato. Allora, venite, scopriamo prima insieme cos'è il toast di Ayvalık. A questo punto è necessario sottolineare che, sebbene vi siano grandi differenze tra il toast di Ayvalık tradizionale e le varianti popolari emerse con la sua diffusione, tutti hanno una caratteristica comune. Il pane grande è di colore giallo. Noi ovviamente daremo la priorità alla versione tradizionale. Il toast Ayvalık tradizionale è composto da formaggio tulum, sucuk, salsiccia turca e pomodoro. L'inventore di questa delizia è Ali Dutlu. Ali Dutlu gestiva un tempo un chiosco di panini ad Ayvalık, una località costiera di Balıkesir. Nel 1983 acquisto dal forno di Hüseyin Sargın un pane prodotto con il lievito di ceci tipico di Ayvalık. L'elemento che rendeva speciale questo pane era la presenza nell'impasto della melassa della regione di Kozak e il fatto che era lavorato come pane in cassetta per toast. Ali Dutlu, con il suo metodo di preparazione unico e questi ingredienti, creò un leggendario street food con questo pane. Così la storia del toast Ayvalık iniziò in un piccolo negozio e nel corso degli anni ha guadagnato popolarità in tutta la Turchia. Questo toast

0: che può essere mangiato al volo in piedi è stato registrato dall'Ufficio Turco dei Brevetti e dei Marchi il 1 marzo 2023, ottenendo l'indicazione geografica. Ora invece diamo un'occhiata al popolare toast Eyveluk, diffusosi come street food. A questo punto è necessario precisare che possono esserci alcune differenze da regione a regione, specialmente per quanto riguarda gli ingredienti. Oggi il toast Eyveluk viene generalmente servito con formaggio, wurstel, sujuk, insalata russa, ketchup e maionese. Il pane per toast preparato con lievito di ceci è invece un elemento imprescindibile del toast Eyveluk. La differenza di sapore tra il toast Eyveluk tradizionale e le interpretazioni odierne è senza dubbio molto evidente. Tuttavia, entrambi sono estremamente deliziosi. La cosa migliore è provarli entrambi. Provate a immaginare, in una bella giornata d'estate vi viene fame e volete provare qualcosa di diverso. Se state trascorrendo le vostre vacanze ad Eyveluk, vi consigliamo di provare il tradizionale toast Eyveluk. Non dovete assolutamente perdere questa occasione. Ma non preoccupatevi, se vi trovate in un altro angolo della Turchia, vi imbatterete sicuramente in una paninoteca. Avete visto un chiosco di panini all'angolo di una stradina? Allora non esitate nemmeno un attimo e ordinate subito un toast Eyveluk. Lasciate fare il resto al maestro dei panini. Il maestro prende due fette di pane per il toast lunghe, circa 23 cm, e vi inserisce all'interno formaggio, sujuk e altri ingredienti. Successivamente mette il panino nella piastra per toast. Quando il formaggio inizia a sciogliersi e il pane prende un leggero colore dorato, lo toglie dalla piastra, lo apre con cura e aggiunge insalata russa e wurstel. Ne viene fuori letteralmente una bomba di sapori di altissimo livello. Se lo desiderate, potete far aggiungere anche cetriolini sott'aceto, ketchup e maionese. Come bevanda nei mesi estivi, invece, vi consigliamo un mix di succhi di frutta fresco e ricco di vitamine, conosciuto in Turchia con il nome di atom. Questo mix è composto da arancia, mela e carota. Nei mesi invernali, invece, si aggiungono anche il succo di polmelmo e di melagrana. Naturalmente potete bere anche un altro succo di frutta in base al vostro gusto personale. Infine, un piccolo avvertimento. Mentre mangiate il vostro toast Eyveluk, gli angoli della bocca potrebbero sporcarsi a ogni boccone, ma state certi che ne vale la pena. Buon appetito!
1: Sapori di strada Turchie.

0: Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4A 958 MHz, proporzione del simbolo 27.500 5/6 polarizzazione verticale, e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti.
1: Gaza, resilienza e umanità nella fame.

Genocidi o massacri che costituiscono genocidio si sono verificati ripetutamente nel mondo. Questi genocidi avevano un unico scopo: distruggere sistematicamente e deliberatamente una nazione, impossessarsi delle sue risorse e impadronarsi delle sue terre. Ma quando si chiede perché non l'avete impedito, il mondo ha avuto sempre una scusa. Non lo sapevamo, non ne eravamo a conoscenza, oppure l'abbiamo scoperto dopo. Ad esempio, la toccante foto di un padre congolese seduto davanti alla gamba e alla mano mozzate del figlio è stata pubblicata solo molto tempo dopo. Non conosciamo le storie di coloro che avevano subito il genocidio. Abbiamo appreso solo sporadicamente e molto tardi come esprimevano i loro sentimenti e il loro dolore. Ma ora le circostanze sono cambiate. Eventi, opinioni, posizioni e qualsiasi cosa venga detta si diffondono in tutto il mondo in pochi secondi. La tecnologia ha ormai reso impossibile per chiunque dire non lo sapevamo. Per quanto riguarda il genocidio di Gaza, in questo programma discuteremo le espressioni che riflettono la posizione e la determinazione del popolo di Gaza, vittima del genocidio, attraverso storie che rappresentano una lezione di umanità per il mondo. Prima di addentrarci nell'argomento, rinfreschiamo la memoria su Gaza, un luogo condannato alla distruzione, al fuoco, al sangue, alla fame, alla sete e alle lacrime. Questo ci aiuterà a comprendere la gravità e la portata del genocidio. Questa regione, che si estende per circa 365 km quadrati, è chiamata Striscia di Gaza perché la sua lunghezza di circa 41 chilometri e la sua larghezza varia da 6 ai 12 chilometri.

Questa area è circa un quindicesimo di Istanbul e un sessantesimo di Ankara. Più di 2 milioni di persone vivono su questo piccolo lembo di terra, con una densità di popolazione di 5.700-6.300 abitanti per chilometro quadrato. Gaza è una delle aree più densamente popolate al mondo, ovvero è persino più densamente popolata di molte grandi metropoli come Londra e New York. In questa stretta striscia di terra lunga 41 chilometri, considerando che più di 61.000 persone sono state uccise dall'ottobre 2023 e migliaia di corpi rimangono ancora sotto le macerie, ciò significa che in media sono state uccise 200 persone per chilometro quadrato. Quindi, queste migliaia di persone, per lo più civili, uccise da Israele, erano solo numeri? Erano solo corpi? No, non lo erano. Ognuno di loro aveva una famiglia. Avevano obiettivi e speranze per la vita. Ognuna di loro portava in sé innumerevoli possibilità, soprattutto quando si tratta di un bambino. Concetti come speranza e possibilità per il futuro assumono significati molto più profondi. Uccidere un bimbo significa uccidere tutte le speranze e tutte le possibilità che racchiude. Cerchiamo di comprendere il popolo di Gaza che, nonostante tutte le calamità, non ha rinunciato alla propria dignità, determinazione e volontà attraverso i propri figli. Il 29 gennaio 2024 il mondo ha risuonato del grido di una bambina di 6 anni. Ho paura, per favore, venite! Quel grido è durato ore ed è stato soffocato da 335 proiettili. La bambina si chiamava Hind Rajab. Viveva con la sua famiglia nel quartiere di Tel Hawa a Gaza City. Si era appena diplomata all'asilo. Indossava la toga da diplomata. Molte altre cerimonie di diploma l'aspettavano. I suoi occhi brillavano quando le hanno scattato la foto per il diploma dell'asilo. Era felice, aveva piccoli sogni per il futuro, che forse cambiavano ogni pochi minuti. Avete presente quell'età in cui individuiamo ogni professione e diciamo: da grande sarò questa persona. Hind era in quell'età. Forse pensava che avrebbe trasformato il mondo in un paradiso per tutti. Forse sognava una casa dove poter vivere senza paura con i suoi genitori. Chissà. Come figlia di una nazione ripetutamente sfollata, non sapremo mai quali sogni avesse. In seguito agli avvisi di evacuazione israeliani, Hind e la sua famiglia stavano lasciando Tel Hawa quando il veicolo su cui viaggiavano è stato colpito dal fuoco di un carro armato israeliano. 6 membri della famiglia sono morti sul corpo. Hind è sopravvissuta, ferita e terrorizzata. Aveva un telefono in mano e stava parlando con i funzionari della Mezzaluna Rossa palestinese. È notte, ho tanto paura, per favore, venite! Anche l'ambulanza giunta in suo soccorso è stata presa di mira dall'esercito israeliano. 2 paramedici a bordo, Yosef Zeino e Ahmed Al-Adhun, hanno perso la vita. 12 giorni dopo, il corpo senza vita di Hind è stato ritrovato insieme a quello di suo cugino, Layan, e di altri parenti. Quella voce innocente è stata messa a tacere per sempre. Hind non c'è più, ma il suo grido risuona ancora nel mondo. Quel grido è ovunque e si fa sempre più forte. Salvatemi! Poi si è levato un altro grido. Ho fame, giuro che ho fame. Queste parole sono state pronunciate da Abdullah Abu Zerka. Questo grido stanziante sembrava essere stato portato dal vento, sussurrando a chiunque incontrasse.
Abdullah ha fame. Il sole sorse, ogni raggio di luce portò questa notizia al mondo. Gli uccelli volarono di ramo in ramo, difendendo la notizia ad ogni albero, ad ogni fiore. Vennero trasmessi i notiziari, i social media riecheggiarono: Abdullah ha fame. Il piccolo Abdullah fu portato in Turchia, ma non poté essere salvato. Volò in paradiso, ma il suo grido, come un'enorme montagna ancora grave sulle spalle del mondo, grido che ho fame. E poi c'è un ringraziamento che lascia il mondo in debito per sempre. Era la mattina del 28 maggio. Un bambino si mise in cammino per le desolate terre di Gaza. Non aveva scarpe ai piedi. Gli abiti sul suo fragile corpo sembravano sul punto di cadere, ma era determinato. Camminava con speranza. Si chiamava Amir e aveva solo 8 anni. Percorse circa 12 chilometri a piedi nudi da solo. Il suo obiettivo era raggiungere il centro di distribuzione degli aiuti. Forse avrebbe trovato del riso, forse qualche boccone di cibo. C'erano soldati al centro di distribuzione. Filo spinato, tensione, ma Amir si fece strada tra la folla. Si avvicinò ad Anthony, un agente di sicurezza americano che lavorava al punto di distribuzione. Prese un po' di cibo e gli porse la mano. Anthony pensava che gli avrebbe chiesto altro cibo, ma si sbagliava. Amir gli prese la mano, la baciò e lo ringraziò con le labbra arse dal fame. Gli occhi di Anthony si riempivano di lacrime. Gli mise una mano sulla spalla. Si guardarono negli occhi. «Sei un essere umano, il mondo si preoccupa per te», disse. Amir non aveva in mano altro che un sacchetto di riso strappato, forse qualche lenticchia, forse nient'altro. Ma li ringraziò e lo disse in inglese, perché capissero. «Thank you». Poi si allontanò in silenzio, si confuse tra la folla, ma non poté portare a casa quel piccolo riso. I colpi di arma da fuoco dei soldati israeliani crivellarono il suo fragile corpo di fuori. Quel giorno un bambino percorse 12 chilometri per poche briciole, solle per dire grazie, e perse la vita. Si chiamava Amir. Aveva un cuore immenso. Era un bambino le cui labbra esprimevano gratitudine nonostante lo stomaco vuoto e i piedi scalzi. Amir lasciò questo mondo affamato, un mondo che gli invidiava anche un solo boccone, ma lasciò in eredità un'umanità senza pari. Finché questo mondo esisterà, impalliderà al confronto con la gratitudine di Amir. Ci rivediamo la prossima settimana con esempi di determinazione, forza di volontà e umanità provenienti da Gaza. Arrivederci. Gaza, resilienza e umanità nella fame.

0: Sapori di strada Türkiye.
1: Benvenuti e bentrovati. Oggi vogliamo presentarvi uno street food nato negli anni 80 in una piccola cittadina di mare e diffusosi da lì in tutta la Turchia. Ma attenzione, mentre mangiate questo spuntino, che è estremamente pratico e delizioso, potrete letteralmente sciogliervi dal piacere proprio come il formaggio tra due fette di pane. Dal nostro programma Sapori di strada Türkiye vogliamo presentarvi piatti veloci ma altrettanto deliziosi di questa terra. Nel menù di oggi il toast di Ayvalık. Il toast di Ayvalık è forse uno dei panini più deliziosi al mondo. Naturalmente non è possibile giungere a un giudizio definitivo in merito senza averlo assaggiato. Allora, venite, scopriamo prima insieme cos'è il toast di Ayvalık. A questo punto è necessario sottolineare che, sebbene vi siano grandi differenze tra il toast di Ayvalık tradizionale e le varianti popolari emerse con la sua diffusione, tutti hanno una caratteristica comune. Il pane grande è di colore giallo. Noi ovviamente daremo la priorità alla versione tradizionale. Il toast Ayvalık tradizionale è composta da formaggio tulum, sucuk, salsiccia turca e pomodoro. L'inventore di questa delizia è Ali Dutlu. Ali Dutlu gestiva un tempo un chiosco di panini ad Ayvalık, una località costiera di Balıkesir. Nel 1983 acquisto dal forno di Hüseyin Sargın un pane prodotto con il lievito di ceci tipico di Ayvalık. L'elemento che rendeva speciale questo pane era la presenza nell'impasto della melassa della regione di Kozak e il fatto che era lavorato come pane in cassetta per toast. Ali Dutlu, con il suo metodo di preparazione unico e questi ingredienti, creò un leggendario street food con questo pane. Così la storia del toast Ayvalık iniziò in un piccolo negozio e nel corso degli anni ha guadagnato popolarità in tutta la Turchia. Questo toast, che può essere mangiato al volo in piedi, è stato registrato dall'Ufficio Turco dei Brevetti e dei Marchi il 1 marzo 2023, ottenendo l'indicazione geografica. Ora invece diamo un'occhiata al popolare toast Ayvalık diffusosi come street food. A questo punto è necessario precisare che possono esserci alcune differenze da regione a regione, specialmente per quanto riguarda gli ingredienti. Oggi il toast Ayvalık viene generalmente servito con formaggio, wurstel, sucuk, insalata russa, ketchup e maionese. Il pane per toast preparato con lievito di ceci è invece un elemento imprescindibile del toast di Ayvalık. La differenza di sapore tra il toast Ayvalık tradizionale e le interpretazioni odierne è senza dubbio molto evidente. Tuttavia, entrambi sono estremamente deliziosi. La cosa migliore è provarli entrambi. Provate a immaginare, in una bella giornata d'estate vi viene fame e volete provare qualcosa di diverso. Se state trascorrendo le vostre vacanze ad Ayvalık, vi consigliamo di provare il tradizionale toast Ayvalık. Non dovete assolutamente perdere questa occasione. Ma non preoccupatevi, se vi trovate in un altro angolo della Turchia, vi imbatterete sicuramente in una paninoteca. Avete visto un chiosco di panini all'angolo di una stradina? Allora non esitate nemmeno un attimo e ordinate subito un toast Ayvalık. Lasciate fare il resto al maestro dei panini. Il maestro prende due fette di pane per il toast lunghe, circa 23 cm, e vi inserisce all'interno formaggio, suguk e altri ingredienti. Successivamente mette il panino nella piastra per toast. Quando il formaggio inizia a sciogliersi e il pane prende un leggero colore dorato, lo toglie dalla piastra, lo apre con cura e aggiunge insalata russa e wurstel. Ne viene fuori letteralmente una bomba di sapori di altissimo livello. Se lo desiderate, potete far aggiungere anche cetrioline sott'aceto, ketchup e maionese. Come bevanda, nei mesi estivi invece, vi consigliamo un mix di succhi di frutta fresco e ricco di vitamine, conosciuto in Turchia con il nome di atom. Questo mix è composto da arancia, mela e carota. Nei mesi invernali invece si aggiungono anche il succo di polmelmo e di melagrana. Naturalmente potete bere anche un altro succo di frutta in base al vostro gusto personale. Infine, un piccolo avvertimento. Mentre mangiate il vostro toast ayvalık, gli angoli della bocca potrebbero sporcarsi a ogni boccone. Ma state certi che ne vale la pena. Buon appetito!
0: Sapori di strada Türkiye.